0: Vi slušate najslušaniji internet radio.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala.